0: contando de la tanzua. Manta una candelia e rotonda, e margarega eras. Manto di dolce un pondon che ne delte tanta funda. Margarega otto non lo dia. E su intimenta, pistolero contenta. Che non è tono domenicato, era pulca, ma le siete non lo dia blusa. A tonda le canta, le otto un tremendo di lui, la bella. E se li hai, ai, ai, ai, ai, abbandando il dolore qua. Il sotto blanero, mando taisa dalla cara semeros. A bombando le cose sei cata torfa. Munza fensola, punza nera, fronte me che ablo, bla bla bla bla bla. Ma che andare, che vuole dire? Ulla! Ma che vuole dire? Ulla! Oh, come on, ai ai ai ai
1: ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai